0: Bashir Tuma Manafani. Mama Bashir Manafani. Lag Leku Bakaram Borno Manafani. Mama Tuma Indukat Manafani.
1: Golle.
0: Jibreel Ambar Walachi Manafani. Guleku Kabra Umalimani. Guleku Manafani. Ala Jadaraman. Walachi. Manafani. Gulle kamra umma limani mi. Arara umma mana jiri gulle. Hedu fi dunya talata ga sama sitte. Angam rede gab gulle ginte. Dena khadar kanji dabbalale. Dena abagar ko ma nya be be fire. Allah ma lela tabal kibde. Allah ban sama tabal zibde. Adena butala rab sama tari bel firge. Shunkuma and the Rashali Mandini have a Suramuko Benga for Muke Yeta.

assalamu alaikum sawtum gettun be watan gumna kilin jamdi sappo kalkal jottodo ha suudu radio heti weli ande bo min tato ko min nayo ha suudu radio min so biya suddi jodi yesu micro kuda wakere technique jobbe gabriel be on stagiaire mo wali tutama wakere kugal be tudo fatime boloki jamdi sappo yarugo jamdi sappo min tuno gasdo wakkati ngel bodo nan goko bajon be fulfulde amma fodde ko mi teskidon ko bari nyola marande ndambe ci don.

dicende verà direro da qui mi dicende coro direro poi coro giara a bau qui ciao direro quanti chiudere ma tu non lo sa cao direro sono morcini c'è una buzzero a guacembe da va pulirero pulirini per fare gire tannero e resti ma dinti a battaglia che vero pure urti ringa hanga gire che vero a guine tu wana gina danga che vero la cucini c'è una buzzero coro tra giumandini a derdero campare di me dalla lingere che vero Kampala di mi, dala di ngalai kegero Akode na jara dedero Siniye e wogriye fokki duroro Shariye e kumaye fokki muzoro Papaye e voltige fokki muiro Kampala di mi, kera muntaro